granura. Non guardarmi in quel modo, non fare il ingenuo e rispondi in un po'. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ci cascherò più.

tarola, dove vai tu tarola? Oh. E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai, dove vai, dove vai tu tarola?

anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no?

tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo...